0: Oh ha, bundugu man, lele na bomrio si hlanglipsi ne le nna go jazz e pelago, kharle fepa ka mino le go gopola di opedi tsa rena ka my jazz neja. Di opedi tsa rena di ka se tsoge di kgweletse. Ke ka fa re ba gopola go go ga se ba golela.
1: Ye, ke la rata.
0: Ke la rata.
1: Itwa pelong ke composition engwe ke dirile ke go putse mo dimo la rato ene o mphile matla re ke le tsela ke ile
0: tsheka mo ka di gona go jazz phela go le nna Miss Pro promise ga magwale sontaga se sengwe se sengwe ka area pele go fitla ka area boraro o ha
2: tobele fm mo shata go tsebola boithabiso

Tamia, the Jazz Lady, ra re sa bogala di music video man. Yeah, ka di la tekeng tsela ka re ka di bona. E pele ga ena ro file kwa she matla go tshego Jazz Power, a itla go ena are you. Le bele tsheme tsere na ke main re le bise iring ya le some tharo. Na ke le santile di gari ba ga sho. Le na we ke le kwele. O mongwa re thobela man of the match, nna ke nagana gore re tshwanetse ke le kete ke le tshatshe leo re thomile go kopana ka lona. Re kgone go gopotsana morago ke letheletse ke le ka mo Green Side ga e ke ga mashashane o tsane masenkeng ra leboga ka Green Side re tloga re leboga re ke kweleng ba reng ka mo arlese.

Ke nako ya Omnibus ya bahlakong e tla o tsheletse dikgaolo tse hlano re di tlisa go wena ka motwetwetwe e tla o ipsine ka kgaolo tseo di bapetse go go thama mosupologo go fitlha ka labohlano di tla be di šalane morago go sena seo se di tsenago ka bogare le kgono le re go tlisitsa go thoma ka kgaolo ya 4,400 go fitlha ka kgaolo ya 4,500 dikgaolo tsetse Sano, mea kanywa jona KZ Ketla zungu matangu Mungwadi ratabe Mike Kodiba Bacheleji Michining Chwene Mkuli Litandipo Shoko Mutuelejili mwishangisha mwyeng Mwelebo relebza Lady